E se manica le fissa da costa da mosta ne ha fatta, e sicché la mettono su un po' da casa, e se ne chitta la c'è, e se tu coppale mi c'è, tu su, e se manica la fissa, oh, e se ne chitta la ndusto, oh, e se lo chi va zondosh, oh, mi canassit. Dadam, li faštun nos kin tos dal izanumu kol manok tu so. Sana mitam nos aštandob suli.